Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea, Minea,